0: viajar en el tiempo suena así. Con Eternos Hits.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto!